ne fingeti felice, ancor vi resta molto di che temer. Potria l'inganno esser scoperto, al

van tra queste contadine, cameriere cittadine, van contesse e baronesse, artigiani, principesse, e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in La Magna 230.

Mille tre, mille tre, mille tre. Ma tra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse.

la passion predominante e la giovin principiante. Non si picca se sia ricca, se sia brutta, se sia bella.